0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: Oggi, ma come sempre, il tutto sarà anticipato dal prof Locatelli, che ha delle comunicazioni di servizio da dare, vero?
1: Se voleste mandare la vostra recensione è il momento giusto per farla, perché potrebbe finire nella lettura in diretta, diciamo in diretta, in staccato diretta.
0: Diretta, certo, sì.
1: Tra
0: sì.
1: pochi minuti, quindi se volete mandarla al 393-800-3000 è il momento adesso di poterlo fare.
0: Mentre apriamo ufficialmente il Tamarraland di questa mattina, signori, per cui siamo pronti a sentire il nostro prossimo Tamarristory, ma come va ascoltato?
1: Gridate il posto da cui gridate, ai giù i finestrini!
0: Sul volume c'è Tamarristory!
2: Be a human animal, be a superman, be a man!

0: posto da cui gridate.
1: Shield the power. Milano c'è.
0: Milano c'è.
2: E vai con te Maristari. Basta partire.
0: Mamma mia, ma la violenza.

0: Buona giornata da Silvia.
1: Bella Silvia! Grazie Silvia! Insieme a tutti i tamarri del Tamarraland. Guarda che questo è un pezzone proprio, mamma mia ragazzi. Sta per arrivare il prof Locatelli con tutte le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico, mentre ci suoniamo anche la prossima. Trinacria, Alexandra Stan, c'è We Are Free.

0: Sandra Stan che abbiamo riascoltato con We Are Free su Disco Radio. Vedo lavorare alla cremente il prof Locatelli insieme a tutto il team dei recensori, anche perché insomma è pronto il Cineforum tecnico scientifico con le recensioni di oggi.
1: On fire la cremente!
2: Lavora anziché la cremente qua, tranne
0: chi?
2: Uno.
0: Chi? Non raccoglierò le sue illazioni.
2: Anche perché non le ho fatte cadere.

0: sempre se lo chiederà.
1: Allora, prof, chi abbiamo stamattina?
0: Allora, i nostri recensori stamattina. Ne leggerò uno anche dalla diretta. Ma molto partiamo bene. Da Andrea Galetti,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, insomma Galetti,
0: dopo
1: sì.
0: Accurate indagini, l'INPS.
1: Come scusi?
0: L'INPS.
1: L'INPS, sì.
0: Ha sporto denuncia contro un famosissimo gruppo musicale degli anni Ottanta che, grazie a medici corrotti, ha esibito certificati medici fasulli per non presentarsi a svariati concerti.
1: Ah, davvero?
0: I Malattia Bazzar.
1: No, vabbè. È standing ovation,
0: è standing quando proprio sì. Si prolunga.
1: Molto, molto bella.
0: Continuiamo.
1: Prego.
0: Con Mina da Piacenza.
1: Sì.
0: Attenzione, perché Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sfidano la cultura woke e propongono un nuovo format per il preserale di Canale 5. Striscia la novizia. Giù, più giù, più giù.
1: Molto bene.
0: Pensate che questa sia a rischio per il programma?
1: No.
0: Chiudiamo con Maurino, con il quale salutiamo questo momento. Anzi no, scusate, prima passo dalla diretta.
1: Sì.
0: Perché c'è Seri la Veneta.
1: Poi vada direttamente all'uscita, da quel che capisco.
0: Ci parla di una cantante che quando si esibisce diventa proprio una matta.
1: Ah sì?
0: Jolly Squillo.
1: Ah certo. Era sottile però, chissà se tutti chiameranno quella
0: carta. Ma poi col tempo è normale che una metta su un po' di peso, cioè ci sta anche lei, voglio dire, no, signor Sironi pesava meno a... Non le metto, era sottile, voglio dire, sì, da giovani siamo tutti un po' più sottili, poi col tempo si mette su. Non l'ha capita. Ma veniamo alla chiusura.
2: Dai,
0: è incredibile, è incredibile. La cosa bella è che mi scrivono poi su Instagram, io, ma come ha fatto a non capire? Non lo so! Ma è così dichiarato! Attenzione,
1: prego.
0: Pronti a chiudere per sempre questo momento?
1: Sì.
0: Perché pare che Rocco Siffredi...
1: Oh, yeah.
0: Ah, cosa è successo?
1: No!
0: È già arrivato?
1: No!
0: L'ha già sentito?
1: Che deficit!

0: Pare che Rocco Siffredi, di nuovo, abbia aperto una nuova catena di negozi di mobili,
1: sì,
0: dove tutti quanti i mobili e non solo sono da montare.
1: Ti pareva?
0: Devo chiuderla?
1: Secondo me è già abbastanza così.
0: Così la butto lì. Se volete venite anche voi da Fichea. Perché ricordatevi, anche a proposito di cinema e di fai da te, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per me.

0: il disco di LP che si chiamava Lost on You su Disco Radio. Quanti anni ha questa canzone ormai? Fammi controllare, me la son perso. 2016, una decina d'anni, ragazzi, una decina d'anni per una canzone di enorme successo e che abbiamo ritrovato nel corso di Belli Svegli di questa mattina. Grazie al prof, grazie ai recensori, è già pronto anche il dottor Gaias che ci aggiorna con le ultime novità dall'Italia e dal mondo, a cui diamo immediatamente la linea perché siamo già piuttosto in ritardo, per cui sentiamo quali sono le novità che arrivano con la nostra redazione.
1: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo da Torino. La procura impugnerà la decisione del GIP di scarcerare il commesso 42enne accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni appena due giorni dopo il fatto, dopo gli insulti sulle saracinesche. Il titolare intanto ha chiuso il mini market. Due indagati per l'incidente nella baita dell'Alpe Buscagna in Piemonte, nel quale ha perso la vita un 35enne di Milano. Si tratta del titolare dell'azienda agricola e della persona che ha installato il boiler da cui sarebbe partita la fuga di monossido. Bagno di folla per i piloti Ferrari davanti ai due maxi schermi all'ingresso di Palazzo Reale ieri pomeriggio a Milano, domenica alle 15 il Gran Premio di Monza. Dall'11 al 13 settembre parliamo ancora di auto. A Torino il Salone dell'Auto, 100 modelli in esposizione, 30 in anteprima nazionale, su un totale di 47 case automobilistiche, quasi il 40% arriverà dalla Cina. Il calcio, l'Inter e Ausilio si separano dopo 28 anni, nuovo direttore sportivo Dario Baccin. E poi infine la Coppa Italia, oggi alle 18 il Mantova impegnato a Palermo, in serata Cagliari-Verona. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit.

0: oserei del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Allora, mi dicono che abbiamo una Disco Radio Bag da regalare, nonostante, e ce ne accorgiamo ora, il nome sia lo stesso?
5: No, la cosa bella è questa, che noi creiamo giochi nuovi. Cioè, siamo il contrario delle altre trasmissioni che riciclano cose cambiandogli il titolo. Noi teniamo, cambiamo il gioco e teniamo il titolo. Siamo degli squilibrati da questo punto di vista.
4: Arriva l'appuntamento
5: con le ultime parole fumose, sì, ma in un nuovo formato.
4: Vabbè, non stiamo a spiegarvi adesso. Allora,
5: no,
4: sappiate che
5: dopo,
4: per il più veloce di voi, come sempre, c'è una Disco Radio Bag che arriverà solamente a chi indovinerà, e tra poco vi diremo cosa. Intanto, Bibi Rex e David Guetta, c'è Sad Girls.

0: il disco di Bibi Rexha e David Guetta che si chiama Sad Girls, appunto. Su Disco Radio, dentro l'appuntamento di oggi con i belli svegli, sta per arrivare una Disco Radio Bag al più veloce di voi che indovinerà le parole fumose, le ultime parole fumose, che ce le scriverà in un messaggio. Però
1: cambia rispetto, un po' formato.
0: Sì, rispetto alla scorsa edizione c'è qualche novità.
1: La scorsa edizione erano filastrocche cui toglievamo la parola finale di ogni strofa, diciamo.
0: Sì, di ogni verso.
1: Di ogni verso. Rimane, sì, bravo, di ogni verso. Rimane un po' lo stesso meccanismo, per cui verrà tolta una parola di nuovo da ogni verso, ma da una canzone.
0: Ok,
1: quindi abbiamo un indizio musicale.
0: Sì.
1: Voi dovete capire quali sono le parole che mancano, scrivercele nell'ordine corretto in un messaggio di testo al 393 800 3000. Il
0: perfetto,
1: più veloce se porta a casa la Disco Radio Bag.
0: Perfetto, non fa una piega, guarda.
1: Ma io so stirare, ragazzi.

0: dell'idea che non ci sono abbastanza sigle in questo programma.
1: Guarda, ne abbiamo una tonnellata.
0: Ma sono la parte più bella.
1: Allora, siete pronti? Siete
0: dai,
1: lì?
0: Fammi
1: già
0: sentire.
1: Sul pezzo, anzi il pezzo ve lo facciamo sentire, dove mancano alcune parole, le dovete individuare e scriverle in un messaggio
0: non
1: di testa.
0: Non spiegarlo.
1: Allora lo dico per quelli che magari si sono appena sintonizzati.
0: E si arrangiano, arrivano prima,
1: no?
0: Non ho capito.
1: La canzone a cui mancano le parole è questa qui.

0: E allora?
1: Ma scusa, ma c'è, si sente sotto?
0: Vabbè, c'è un piccolo,
2: come se fosse in fondo al mar.
0: E appena, esatto, sì, sembra che gli abbiano messo un casco in testa. La facciamo risentire?
1: Sì, che canzone è, tra l'altro?
0: Che canzone? No, vabbè, non lo dire, ma scusa, vanno a vedere.
2: Vabbè, ma canta.
0: Sentiamola.

0: E allora, quali sono le parole che mancano? Tu le hai individuate, Omar?
1: Ma sì, ma si sentono!
0: No, io proprio manco
1: ma
0: per la
1: vita. Ma come manco?
0: Niente, no, ma proprio ma zero, tabula rasa. Allora, vediamo se invece qualcuno di voi le ha individuate tutte, le ha messe in fila in un messaggio di testo e ce le ha scritte al 393 800 3000. Il più veloce vince la nostra Disco Radio Bag.

0: Radio If You Wanna, tra parentesi, come sottotitolo. Allora, tra i tanti messaggi arrivati siamo riusciti ad individuare il più veloce di voi, in questo caso è Sara da Torino. Buongiorno Sara.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Benvenuta sul Disco Radio, Sara. Stai andando al lavoro? Sei già lì?
1: Sì, sono per strada.
0: Ah, sei ancora per strada.
2: Che fai di bello?
1: Lavoro in un'azienda come impiegata che vende fotovoltaico.
0: Ah,

0: Ah.
1: Come va? Sono tante le richieste?
0: Beh.
2: Ultimamente sì.
1: Vedi.
0: Beh, ci sono stati gli incentivi, il 110 che l'abbia portato molto.
2: No, non c'è più niente, c'è solo.
0: Ma basta,
2: il
0: incentivi.
2: 50%.
1: Il recupero fiscale, appunto, sulla
2: sì, esatto.
0: Ristrutturazione.
1: Mm-hmm.
0: Beh, ragazzi, però, insomma, è buono, no? Cioè, nel senso, comunque è un ottimo modo di risparmiare energia, di produrla e risparmiare di conseguenza. Tu ce l'hai, Fabri?
1: No, non ce l'ho.
0: È male.
1: Sara, perché di solito chi vende le cose poi finisce per non averle. Sara da Torino.
2: No, non ce l'ho, io sto in un condominio, quindi...
1: È più complicato.
2: Convincere tutti è sempre difficile.
1: È vero. Senti,
0: allora,
1: Sara, ecco.
0: Signor Sironi, per la signora o signorina Sara?
2: Signora Sara.
1: Guarda come si tira indietro immediatamente.
0: Sacca di disco radio, cappellino di disco radio, t-shirt di disco radio, portapass di disco radio, è solo per lei, grazie al cielo me ne libero.
1: Sì.
0: Un cartone di rullini da 36 immagini,
1: sì.
0: Kodak che ho dall'84.
1: Sì.
0: Se non le userei col fotovoltaico.
1: Certo. Allora, Sara, io spero tu sia contenta, però prima di riceverli ufficialmente ci dovrai dire quali sono le tre parole che mancano nella canzone che abbiamo appena sentito.
2: Allora, cosa, consolare e amare.
1: Vediamo se è davvero così.
3: Ti regalerò una rosa,
0: osa.
3: Una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
0: Ci siamo?
3: Una rosa per ogni tua lacrima da consolare.
0: Ci siamo?
1: Sì.
3: E una rosa per poterti amare.
1: Ed è esatto!
0: E confermiamo che Sara da Torino è quella che ci sente meglio, perché si sentivano le parole.
1: Ma no, io non le ho sentite proprio.
0: Sara, le hai sentite o la sapevi?
2: No, non ci sentivo.
0: Brava, menti sempre,
1: quindi...
0: anche in tribunale, è così.
1: Cioè... Quindi, conosceva la canzone che si intitolava Ti regalerò una rosa, appunto.
0: È cantata da?
1: Questa non me lo ricordo. Da?
0: Sara, tu lo sai chi la cantava?
2: Sì, da Cristicchi.
1: Simone Cristicchi, giusto?
2: Sì.
0: Magari c'è il fratello Gianluca, che ne so io.
1: Filippo Cristicchi. Va bene. Allora, Sara, per te c'è la Disco Radio Bag che ti arriverà direttamente a casa, per cui ti ringraziamo per essere con noi e per averci appunto mandato la tua soluzione e ti lasciamo al tuo lavoro.
2: Va bene, grazie, siete grandi.
1: Grazie,
0: grazie Sara.
1: Un abbraccio.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
2: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Julia Church, che si chiama Shades of Blue, dopo aver assegnato la disco radio bag di questa mattina, che è andata alla Sara da Torino.
1: Sempre queste persone da Torino, Milano, andate verso la Biranza.
2: La Biranza.
1: E poi ci facciamo due risate.
0: Ma no, ma cosa vuol dire? La Sara è stata la più veloce stamattina e quindi si è aggiudicata la disco radio bag. Però c'è qualcuno che...
3: Sì, vabbè, ma tanto lo sappiamo. Nuovo gioco, ma solito vecchio.
2: Certo.
3: Complotto.
2: Bravo.
3: Andate un po' in Brianza, va sto giro. Bravi.
2: Ma perché complotto? Perché c'è chi lo specifica?
0: Sì, pronto.
4: Cioè, poi dite che non è un complotto questo, Sioni. Ti mancava il fotovoltaico a casa.
2: Capito.
4: No, mamma mia.
2: Se veramente capito chi è dei due?
4: Non ho parole, veramente.
0: Guarda,
4: non ho parole.
2: Io ce l'ho il fotovoltaico, capito?
0: Io abito in condominio, ho lo stesso problema della
2: qualcuno,
0: Sara.
2: Qualcuno ce l'ha, quindi chi sarà che fa vincere per averlo?
0: Marco.
2: Quello che non ce l'ha o quello che gli serve per manutenzione? A proposito,
0: diamo subito l'indirizzo. No, a parte gli scherzi, sta per arrivare anche la notizia che vi cambierà la vita, ma prima Pitbull, Chris Brown, International Love.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: E allora anche questa mattina dobbiamo stabilire l'enorme successo della trasmissione Belli Svegli con la conta ufficiale dei messaggi del notaio?
4: Che... 218.876.273 segnalazioni di complotto, tutte a nome Sironi Fabrizio.
3: Ma non è assolutamente
4: comunque
3: vero.
4: È successo, eh?
3: Beh,
4: comunque,
3: infatti,
4: se
3: arriva...
4: non guarda il contenuto, guarda il numero.
3: Parlatene bene, parlatene male, l'importante è che ne parliate.
4: Chi
3: no?
4: lo diceva?
3: E chi lo diceva?
4: Pier Silvio Berlusconi.

0: International, canzone era International Love, ovviamente chiudendo un'altra ora insieme, ne stiamo per aprire una nuova, l'ultima tra l'altro di questa mattina, anticipando il titolo della notizia che vi cambierà la vita, che tra poco leggeremo, insomma, che è:
1: gli animali possono fare amicizia tra loro?
0: Le 9:02.
2: Ciao, anche tutti al parco, c'è scagazzato.
0: Allora,
2: non segnare il territorio che ho già segnato io, segno l'altra parte.
0: Che tipo di
1: pastore milanese? È quello che va in giro a beccare i pickpockets.
0: Sì, sì,
1: capito,
0: sì,
1: in metropolitana, sì, gli morde, sì, il sedere.
0: Esatto, esatto, esatto. E ce ne sono purtroppo anche troppi. Allora,

0: Ones.
1: La canzone di Thor, questa?
2: La canzone di Thor?
1: Sì.
2: Perché?
1: Beh, Lucky Me, Lucky You?
2: No, Lucky Ones, Lucky Me, Lucky You, scusa.

0: cos'è che dovevi dirci?
1: No, buttata lì. Ieri ascoltavo un podcast sulla mitologia greca. Uh-huh. Scusa, sassone, miti normanni, no, nordici, norreni, miti norreni.
0: Sì.
1: Ma Thor si pronuncia Thor. Ma tu lo sapevi? Ma io sono rimasto, cioè, ti giuro.
0: Ma certo, come uno dei pupazzi di Mediaset.
1: Ma sì, ma non Thor. Non aveva il martello quello. Ma scusa, ma Thor, veramente?
0: Però,
1: scusami,
0: lo so. Guarda che sembra buttata lì a caso, in realtà con i pupazzi di Mediaset ci avviciniamo un po', eh?
1: Ah, niente, anche, non caghi minimamente la
0: anche
1: mia...
0: Anche al titolo della notizia,
1: no, vabbè,
0: che gli animali
1: amici, dai,
0: possono fare amicizia tra loro. Vedi che...
1: Gli animali tutto... sì, noi non lo so.
0: Il team di ricercatori dell'Università di Stanford, guidato da Monique Smith e Naoyuki Asada...
1: Allora, visto che mi tratti male, è sì. Stanford, non Stanford.
2: Ed è Smith.
1: Ed è Smith, esatto.
0: Ha messo dei ratti di fronte alla scelta tra aprire un contenitore contenente del cioccolato o un altro contenitore in cui era intrappolato un loro simile.
1: Ma non avrei dubbi neanche io in questa cosa.
0: I topi hanno aperto il secondo.
1: No, zero, zero. No,
0: no,
1: allora,
0: hanno aperto
1: non
0: quello del loro
1: topo.
0: Simile.
1: Non
0: sì.
1: sono il topo.
0: In un secondo momento hanno aperto anche il primo e hanno condiviso il cioccolato.
1: No, vabbè,
0: cosa che noi non faremo
1: e ci
0: mai,
1: lamentiamo, che ci fanno schifo. I topi sono molto pensa. Meglio di noi, pensa.
0: Il team ha dimostrato anche che i topi che interagiscono con altri individui affetti da artrite hanno un'attività doppia nella corteccia cingolata anteriore, l'area dell'empatia, rispetto a chi aveva a che fare con altri topi sani. L'empatia è alta anche in molte altre specie. Gli scimpanzé si baciano e si abbracciano per riconciliarsi dopo una lite. E sono moltissimi gli episodi osservati in natura in cui gli elefanti aiutano individui feriti e confortano quelli spaventati. Forse lo fanno persino i pesci. Diversi individui di danio zebrato sono stati osservati mentre circondavano un esemplare impaurito e nuotavano insieme a lui per proteggerlo o fargli coraggio.
1: Scusa, ma mi fa ridere lo dino. Il danio zebrano.
3: Oh, ma è tutta acqua! È tutta acqua! Come fate a nuotare qui?
0: Non tocco!
3: C'è il profondo blu! Non c'è neanche il salvagente!
1: Dai, andiamo!
3: Oh, no,
0: vedi,
3: no!
0: Voglio
3: uscire sulla terra!
1: Sai che probabilmente è così che sono nati i mammiferi.
0: Sì?
1: Dal danio zebrano.
3: Oh, esco, io esco!
0: Certo!
3: Giorgio, spiaggia di là, sento più sicuro!
0: È vero. Potrebbe.
3: No, ma no! Voi andate, arrivo magari dopo.

0: il disco di Alan Walker e Ava Max che si chiama Fate. 9:11 Disco Radio, ci sono i belli svegli.
1: Cosa? Vieni qua! Danio!
0: Cosa?
1: Noè! No, vieni e nuoti con noi! Scusate, mio figlio Danio!
0: Ma no!
1: Dove vai? Non verso la spiaggia!
0: Il Danio zebrato è un pesce tropicale!
1: Oh, devo uscire fuori! Mi dà più sicurezza alle palme!
0: Spaventato dall'acqua è uscito fuori, ecco come sono nati i mammiferi, come dicevamo poco fa. No, però c'è molta, diciamo, empatia tra gli animali, addirittura amicizia, qualcuno direbbe. No, per cui
2: sì, la domanda che...
0: si trattano sempre bene loro, non si insultano.
2: Ridarguiscono?
0: Mai. No, cioè se anche devono farsi un rimprovero, se sì. Lo fanno molto gentilmente.
2: C'è modo, cioè.
0: Sì.
2: Questo è l'elefante che rimprovera l'elefantino in maniera molto...
0: Dolcemente, sì, però, sì, certo. Sì. Avete mai fatto un rimprovero dolcemente?
2: Tu hai visto il gatto che rimprovera il figlio, il gattino? Delle legnate che...
0: degli sberloni.
2: Basta.
0: Che poi lo fanno velocissimamente.
2: Sì, 3, 4, 5, 6.
0: Allora, come vorremmo che faceste voi adesso?
2: Allora, l'idea era questa.
0: Sì.
2: Allora, rimproverate qualcuno,
0: sì?
2: Che sia un collega, un figlio, un padre, una partner, chiunque,
0: sì?
2: Ma utilizzando nella maniera più dolce possibile, un linguaggio molto, molto, molto dolce.
0: Anche
2: insomma.
0: Se il contenuto magari invece è forte.
2: È forte. E viceversa, invece.
0: Sì, sì, sì.
2: Cos'è che avevo detto? Mi ricordo.
0: Dite con cattiveria un complimento.
2: Ecco, fate dei complimenti in maniera molto aggressiva.
0: Ok, dai, va bene, vediamo che cosa ne viene fuori.
2: Componiamo contenuto da modalità.
0: Dai, ci proviamo. 393-800-3000. Arriva anche Gabri Ponte insieme a Giovanotti da sentire con DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: DNA invece era la canzone che abbiamo appena sentito.
1: Ponte Cherubini, suona anche bene.
0: Ponte Cherubini, no. È vero, se fossimo a Sanremo.
1: Toscano è...
0: Giovanotti? Credo di sì.
1: Di Areggio, forse quello.
2: Era. No, è comunque no. Cresciuto a Roma, che io sappia.
0: Cresciuto a Roma?
1: No, però il vero è nato
0: a Tortona.
1: Lui vive da un'altra parte, ha un... No?
0: Vabbè. Dai.
1: Sì, perché
2: è nato a Roma.
0: È nato a Roma.
1: Sì, però non
2: però
1: è romano.
2: Ortona, la città.
0: Ortona.
1: Forse, Ortona.
0: Ortona, non Tortona, un'altra cosa. Comunque a me danno consonante. Del porco al mio socio del Somaro e siamo amici da una vita. Ma quindi sì. Vedi che è possibile l'amicizia.
1: Adesso non andiamo a... le richieste erano altre, va bene?
0: Le richieste erano altre. Tipo, vi facciamo un esempio, poi ricordiamo il tema sentendo questo messaggio. Pronto, pronto.
3: Ma dai, ma sei bravissimo, come fai a far così? Io non lo so, non riesco a capire veramente.
0: Allora, questo era un complimento fatto con appena un filo di cattiveria.
1: No, è un rimprovero questo.
0: Fatto
1: è
0: con
1: un
0: dolcezza.
1: Rimprovero fatto con dolcezza.
0: È un po' borderline questo.
1: Ma no, come? Sei bravissimo, come fa a essere...
2: Un complimento certo, detto...
1: È il contrario.
0: Certo, è vero.
1: Quando ragione. Facciamo queste robe qua, il cervello di Fabri, ragazzi,
0: è
1: proprio...
0: subito.
1: È presente la granita?
0: Ho bisogno di una pausa, ragazzi. Ho bisogno di un attimo. Potete
1: sostituirmi. Oddio, pensavo ci fosse Bausa, giuro. The Bausa. Sta a vedere che è un link con la canzone.
0: In realtà ne arriva una dal passato, 1998.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
10: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
11: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it.

0: e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.

0: Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
3: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
4: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
5: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
6: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
7: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
9: Disco Radio.
10: Ma amore mio, come hai fatto a non vedere il palo? Ti sei andato dentro completamente.
11: E quegli occhietti lì,
10: non ti preoccupare, anche se sono 10.000 euro
11: no,
10: di danno.
11: No, vabbè.
10: Ma perché?
11: È fatta apposta la macchina per essere riparata. Se no, poi facevano che la rompevi, la buttavi via.
12: Ma poi ci sono i carrozzieri. Ma
11: certo, vogliamo
12: simpatici.
11: Dare un po' di lavoro. Pensa come sostieni la categoria. Grazie, tesoro.
12: Allora, quindi un rimprovero fatto con dolcezza o un complimento invece fatto con tono duro? Tono...
11: Zara è riuscita a prendere un dissuasore arancio. Arancio. Come fai a non vedere un dissuasore arancio?
12: Perché amava il colore.

0: partecipando. Oggi al Cruciverba, al contrario, bisognava dare le tre definizioni, risposte opposte a quelle esatte. Le definizioni di oggi erano: lo dice insieme a lo voglio chi si sposa, il primo segno zodiacale e chi è ammesso all'anno scolastico successivo.
1: Ciao, ciao. Sono Katia da Como.
0: Vai, Katia.
1: Le tre parole sono sì, ariete, sì, e ammesso.
0: Sì, quelle sono quelle giuste. Ciao. Dovevi dare quelle al contrario, le opposte.
2: Ma ce la farò prima o poi.
0: Non lo so, devi essere veloce.
3: Marelli,
0: veloce.
3: Ma
0: sì,
3: se vinco, vinco un bagno in piscina nella tua villa a Milano.
0: No, guarda, non c'ho villa a Milano, non c'ho niente, manco la piscina. Proprio l'acqua mi manca, Va bene, allora
2: no, Sagittario, bocciato.
0: Ma come Sagittario? Ma va bene, tra poco il o la più veloce di voi che vince la Disco Radio Bag.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Occhio cellulari, prima link, l'attualità, la redazione, Cinzia Morgante.
5: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Torino, il caso della tredicenne abusata in un mini market, insulti e minacce social alla GIP che non ha convalidato il fermo dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi, indagini per identificare un'altra vittima. A Bergamo l'incidente tra una moto e un mezzo pesante in via Zanica ha costato la vita a un bambino di 10 anni, aperta la camera ardente ad Azzano San Paolo di Tommaso Nava. Sabato i funerali, proclamato il lutto cittadino. Il lavoro Trenord avvia la selezione di futuri capitreno. Da oggi al 21 settembre è possibile inviare la propria candidatura su trenord.it, sezione Lavora con noi, posizioni aperte anche per project manager e nelle risorse umane. Palio di Asti, secondo giorno di visite veterinarie per i cavalli. Si corre domenica, edizione da tutto esaurito. Calcio, Coppa Italia alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Ricostituzione del partito fascista, la procura militare indaga su Roberto Vannacci. Le news tra un'ora, il tempo di domani.
4: Meteo.
6: Il contesto si mantiene anticiclonico sulle regioni di nord-ovest nelle prossime ore ed anche domani, e vi anticipo anche nel weekend. Su Piemonte e Lombardia questo venerdì 4 settembre il tempo sarà asciutto e ben assolato, ma soprattutto con caldo che tornerà a farsi sentire intenso in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano si toccano e si superano picchi di 33-34 gradi. Tale situazione non è destinata a cambiare, persisterà anche nell'avvio della nuova settimana. Per saperne di più vi rimando all'app Trebi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Lo dice

0: lavorare, quindi benissimo.
1: Dai, che magari tra poco ti troviamo altri avventori che hanno bisogno di un elettricista a Milano. Senti Massimo, ecco, andiamo con le definizioni, poi ti facciamo pubblicità. Lo dice insieme allo voglio chi si sposa?
0: No.
1: Bravo, il primo segno zodiacale qual è?
0: I pesci.
1: Giusto, chi è ammesso all'anno scolastico successivo è?
0: Bocciato.
1: Eh certo. Pensa che ci sente adesso, dico, ma sono scemi, no? Il cruciverba al contrario, è un grande classico di Disco Radio durante l'estate. Allora, Massimo vi dice come si fa a vincere. Lui era appena salito in macchina, ha acceso la radio, ha provato e ha vinto subito.
0: Mi sono fermato e ho scritto un messaggio.
1: Bravo, certo, ovviamente. Quindi salita in macchina e porterà bene magari anche domani a qualcuno di voi. Massimo,
0: e ascoltate Disco Radio
1: come sempre. Elettricista che è finito di lavorare, tante persone hanno avuto bisogno di te oggi, immagino.
0: Sì, abbastanza.
1: Adesso te ne vai a casa, tranquillo.
0: Sì, perfetto, a riposare.
1: Ecco, da domani riconoscerete Massimo, perché quando chiamate l'elettricista, oltre a dire Massimo, lui arriva con tutti i gadget, tutto quello che troverà dentro la Disco Radio Bag. E dice, ah, sei tu quello che ha vinto. E lui confermerà. Senti Massimo, certo, a parte ste scemate, ti mandiamo dentro la Disco Radio Bag qualcosa che ti ricordi, non so, di oggi, un pesce? Morto?
0: Di no, so che arriva.
1: In che modo arrivi, però insomma. Senti, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure, Massimo.
0: Tutti i miei colleghi di lavoro, saluto voi. Bene. E tutti quelli che vi conosco.
1: Salutiamo tutti gli elettricisti. Massimo, un abbraccio, ti arriva la bag.
0: Anche a voi.
1: Ciao!
0: Disco Radio!
1: Viva!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: E dopo aver

0: giorno di questo giovedì, novità delle 5 ore. 52 minuti, sono Fabio Marelli, Lucky Ones Topic.
1: Novità. Disco Radio.

0: sì, è il momento del Tamarristory, i nostri animatori, le nostre animatrici dalle nostre sedi regionali annunciano prima in maniera super professionale l'arrivo del gemellaggio con i belli svegli. Eccoci!
1: Ehi Tamarri, ehi! Allora, qual è la combo perfetta per chiudere un'altra fantastica giornata?
0: Qual è?
1: Ovviamente una sola.
0: Sì.
1: Disco Radio, Fabio Marelli.
0: Sì.
1: Musica Tuono, Giul Finestrino e Tamarristory.
0: E allora cerchiamo i Tamarri che tra poco annunceranno il Tamarristory.
2: Disco Radio. Let's get

0: Maristori.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
5: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure. I want it to be
12: free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooro.it.
16: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
17: Dal 24 agosto al 6 settembre lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow, lasciati stupire.
18: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
19: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
20: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
21: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Avanti tamarristi.
22: Tamarri,
0: eccoli, eccoli.
22: È giunta l'ora.
0: Eh sì, eh sì.
22: Soprattutto quelli che non vincono mai.
0: Dai, è questa storia.
22: Tamarri di Bergamo.
0: Sì.
22: Tamarri di Roma.
0: Sì.
22: Tamarri d'Urbino.
0: Tutti.
22: Aprite il finestrino.
0: Yes.
22: Tamarri story. Be a human animal. Be a Superman. Be a man.

0: 1, Gran Premio d'Italia di Formula 1, quest'anno il vincitore si porterà a casa un trofeo di ciotole e tazze. Ci sono anche un po' di sfottò social, perché insomma è una forma un po' precaria, un trofeo tra l'altro insomma di due artisti, il senso è precario, un po' come la fatica di una vittoria da trovare che si conquista giro dopo giro. Allora, tra poco vi chiedo se avete mai vinto dei trofei, avete mai vinto un trofeo, un riconoscimento, se non avete mai vinto niente, che premio meritereste, per cosa? 393-800-3000. Se non avete mai vinto niente, qui c'è un'opportunità.
1: Disco Radio ti regala

apre invece la Milano Night Run Monzino e subito dopo 19-20 settembre a City Live per la Salomon Running Milano. Adesso vi regaliamo questo, il gravel running tra monumenti, salite, gradini, sentieri nascosti nel cuore della città.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: vincerà il Gran Premio d'Italia di Formula 1, c'è un po' uno sfottò generale di un'opera comunque realizzata da un duo di artisti. Tra poco vi spiego insomma la storia, cosa significa, però insomma tant'è che molti appunto sfottò ci sono sui social. Trofei vinti, avete mai vinto qualcosa, un riconoscimento? Se non avete mai vinto niente, cosa vi meritereste?
1: Ecco i trofei vinti con la mia macchina tuning.
0: Ah, ho visto la foto adesso.
1: Facevo le gare di macchine modificate.
0: Ah, belle, ma mazzo, ma quanti

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Oh yeah, oh yeah.